0: Accord et chaud, tout et ouais, j'ai dit à Graon, on a été un peu rire droit, Christophe Zagal, direction le sud de la plaine orientale. Christophe Zagal, il est aux côtés de Saint-Pierre Oumar, il est originaire de la micro-région. Il est passionné d'histoire et de patrimoine, on les écoute.
1: Ici RCFM.
2: Et dernière étape au sud de la plaine orientale dans Ingir, aux dernières étapes de la semaine avec Saint-Pierre Oumar, et vous entendez certainement les cigales. Nous sommes au château de Coasina, Saint-Pierre Oumar et Salude.
3: Salude Christophe.
2: Continuiamo si muberamente zota su castello, dunque si volontà comuna di Ventise regui.
3: Dunque bon, è un bel luogo conosciuto da popolazione regui e ruine di castello di Coasina. Un luogo assez important e sconosciuto di Urudion e di storia di Agorsiga e di Piaggia Orientale. È stato veramente un luogo di potere e un luogo di controllo d'una grande signoria assai stabile in un tempo che ci ha lasciato qualche traccia.
2: È grande questo castello?
3: È assai grande. Allora ci la quantunque immagina che ciò che noi dimo oggi è qualcosa di più vicino da noi a livello di tempo più recente, ma l'origine del castello e parte più anziane forse veneriano di l'undicesimo secolo.
2: Quindi è un'anziana cappella quella?
3: È un'anziana cappella, può darsi legata a San Michele, ma non siamo mica sicuri al 100%. È veramente un grande complesso. E tracce, come la giudetta, più anziane, forse in giro all'undicesimo secolo, e più recente, forse a livello di castello, parlo, a XVII secolo, e c'è avuto un'occupazione, forse sino al XIX secolo. C'è un cusabè che è un luogo importante della nostra storia, è anche legata al primo eroe di Geradio di storia gorsa, conosciuto, che è Duige di Cinarca, anche chiamato Sinuncello di Arocca. C'è il Zabè che è d'origine e dunque di Cinarca, ma uso babbo Guglielmo aveva fatto un matrimonio strategico con la famiglia di Coasina, che era una famiglia appena arrivata in Geradio, ma ci ha permesso di creare un'alleanza assai potente. A Montuado ci ha avuto qualche traidore durante la Cinarca, Sinuncello di Arocca, futuro Duige di Cinarca, è stato obbligato ad andare durante Azomama, finidora di Coasina, e dunque ha campato qualche momento da Zovita qui a Nanta Signoria di Coasina, Nanta di diventa più tardi, durante il XIII secolo, o primo signori da Corsigasana.
2: Ciò li immaginassi ciò che è accaduto qui a Libiga?
3: Esattamente, ciò li immaginavo il peso di la signoria di Coasina. L'origine di questa signoria qui forse sarebbe anche più anziana. Ptolemè, durante la sua geografia, parla di una popolazione che era campata qui, che si chiamava i Gumassenoi. Dunque, forse che una parte dell'origine di questa signoria è assai anziana. Dopo possiamo immaginare una struttura di signoria in giro al IX secolo, e come l'abbiamo detto, dopo c'è avuto questo sviluppo qui, è una signoria stabile in un tempo che tiene una parte assai interessante di un territorio, perché temo quantunque qualche montagna, piemonti, un pezzo di piaggia e anche un stagno di Balu che ripresenta forse e anche sicuramente un porto naturale, come tutti i stagni da Piaggia Orientale.
2: Ecco dunque per compiere un nostro giro qui nanta Piaggia Orientale al castello di Coasina con Saint-Pierre Oumar, a sapere che gli è impegnato nella vita a suggerire a disse o Rudione. Saint-Pierre, ringraziabi e poi a prossima l'InterCFM.
3: Allez, con piacere, a prossima.
0: Et on va retrouver bientôt retrouver Muriel Cristet et Isabelle Donignasi pour votre chronique beauté et bien-être. Mais avant, on va écouter Kim Wilde avec You Keep Me Hanging On.

0: C'était le groupe Indochine avec son titre Victoria à l'instant sur RCFM. Et Tempo Iridro à Vincent Albertini, Ipe Bajiviori, Diodie, Sibar, la Diavoulaska.
1: Ici RCFM.
2: Forse, la vede i già biste non t'arena, bigina uno strumare. Ste bicule pallotu le gastagnine, fatte di vilamenti. In corso, e buemu diama tioccule. Ma da due anni nu? Ste diocule, bene nu d'una bianta chi conoscimo a non te nostre goste. A Vulasca, Tiamada, Posidonia, Oceanica. E ancuse la gamba sotto l'acqua e chi pare ti abbiano per un'alliga, a Vulasca un è mica un'alliga. E una vera bianta fiori. A eso raighe, eso vronde, fagiso viori, e poi ancubruge vruti chi s'assomigliano a piccole alive. A Vulasca cresce sotto il mare e forma grandi erbadi marini. In un mediterraneo può nu cresce assai bigino a agosta e sino a una quarantina di metri di profondezza, se luce abbastanza lume. Queste erbadi marini hanno un ruolo assai importante. Qua fotosintesa, a Vulasca partigibedia all'ossigenazione dell'acqua. Tra le ovronde, pareti pesci e altri animali trovano da mangiare un luogo per pietarsi, ribrougesi o cresce. E queste raighe, a Vulasca partigibedia anche tenne i vondi marini e a limita a forza di iguranti. Ma come va genutando le nostre diocule? Come pareti altre biante, a Vulasca perde le vette vronde. Una berte si ridrova non ta uvondu, un'altra è portata da ugurente sino al bordo di mare. I vilamenti di abbianta sono imbulidiati da umare e piano piano formano ste bicule pallottule tondule che ridruemo non ta arena. E diocule. E vronde morte che giungono anche elle un sommica mulizzu. Ammassate non ta arena aiutano a proteggere il litorale contro l'eruzione e tenne arena quando giungono ed impeste. E anche diocule può non avere un ruolo consigliere mica. Qualche ricerca ha dimostrato che le bono intrappola piccoli pezzi di plastico presenti nel mare e portarli sino a agosto. Allora, a prossima volta che bobide una diocula non ta arena, a saberede un nemico una semplice pallottola portata da mare. Di un pezzo di Vulasca che ci conta ciò che si passa sotto all'acqua. Bajeti viuridi.
0: Ringraziavi Vincent Albertini. Continuiamo in musica. Nansu di ridro a Stéphane Bern per Voyage dans le temps. Isula Gidade, la dio gruppo Giramondo. Stade Bibacunoi Garamig e autore o ritorno di L'Attualità. O giornale è rappresentato da Roland Frias. Buona giornata a tutti e una buona omenigata.
3: Ici matin, cu Agir Plus d'EDF. L'énergie est au nostra bene. Tenimula a compte.

0: L'alba cucar la Maria Benedetti, chi paese sera nanta avreguanza mora e tempo di ritroa Paolo Turchi, Duriani, ustema sente o bole.
1: E poi, bien sûr, Savira.
2: So stato d'intar o bole. Ie, se morta Maria Zanzan, a cugina di Derzo di Uvrade Lugarnale, di Ammoie di Umozione pe Pedro. Ma longherà di mica nanta genealogia. E ci siamo noi, parenti, apparentati, amici e conoscenze a ciò che li chiamano oggi un funerario, the place to be. L'intero a me mi va sempre pensare a queste sortite in discoteca quando eravamo giovani. Tutto il mondo si veste come l'uggiole, profume a buzefu, si fuma, si parla, ma mica dopo. Certe parole rivengono sempre, non ci vediamo che per l'intero, chi vale o famoso, ci tocca un bicchiere, obu, di quando ti trovi un amico accanto a una bista di vallo. Come per le suore mousse, stai una stonda, ma mica dopo di no. Quelli che fermano guida a estere sono grogge di divenimento. Rimarchi sempre un bello zidello, una bella zidella, ti umandi sempre in due u o a puderai ridroa, se bosi de barenti, eccetera. E dopo, un indomone, hai ente di umanda sempre, c'era un mondo, come per una serata con Gigi D'Agostino o David Guetta. Ma sai quando la toccherà a me, amico, ti posso dire che in corso matin, sotto l'articolo per far parte di amo morte, c'ha da essere scritto, ci sarà da bei e da mondia.
0: Ci sarà da bei e da mondia, ringraziati au bol e continuiamo in musica. On va écouter Julien Clerc, Quand je joue, avant de retrouver Dominique Landron, parlera du festival Artemare.

0: Laura, c'était David Hallyday sur RCFM. Tout à l'heure, je vous parlais du festival Stettiner Art et qui se déroule notamment à Algaïo. Alors, c'est le dernier jour aujourd'hui. Et on va s'intéresser à Ribe à présent avec Evelyne Fontana qui est en compagnie de Laetitia Giuntini qui est bergère. Et vous le savez peut-être, elle est également artiste. Et bien justement, Laetitia se produira aujourd'hui dans le cadre d'une lecture musicale, Les Carrés Bleus. C'est à 18h à Algaïo, la salle de spectacle de la gare au festival, donc Stettiner Art. Et donc, elle est sur RCFM avec Evelyne Fontana.
1: Ribe, riderati di nostri agricoltori e produttori isolani.
2: Ho fatto quasi tutto e mi sono adiubiato appena aiuto per la reda e piano piano ho costruito e mi piace a lavorare sola, così faccio tutto come la mi pare. E sono stata fortunata perché ho trovato un luogo in locazione e il proprietario, bon, era sempre in traccia di gorria presso per pagare, non voglia mai nulla. A un cabo di 3 anni, un giorno mi ha chiamato e ha detto le disarda con tutto il lavoro che hai fatto, se tu sei da consente, andiamo a un udario e sto daranno o di ogo, o di regalo. Voilà. E così si è fatta. E Dominique, ci ha dato una settimana fa. Ha avuto un accidente e una tristezza da monta di bere da somma che è sempre stato un aiuto per i paesani qui di Monte Maio e per i paesi intorni, perché partia ogni mano quasi a Vittura, partia da Zobanateria di Galinzana. Qua vittura riempita di bastelle, di banne, di biscotti e faceva i giri i paesi e porta roba mondiale a tutto il mondo ogni giorno. Andavo in dei gas per certi vetri che non si possono più muovere, andavo in dei a portare le banne ogni giorno, voilà. Era un tipetto.
3: Non tu un percorso di un mondo dell'agricoltura e dell'alleo, ci sono i momenti assai forti, ci sono persone che si presentano e poi ci sono altre persone che non vogliono mica di la presenza di un pastore sopra luogo, ma una persona come Dominique è una persona che permette di ripiare fiato.
2: Esatto. È stato un aiuto e è stato un lume ampio di fortuna e di forza per me, è vero.
1: Ribe, l'émission qui met en lumière le savoir-faire et l'excellence.

0: Jesus is nommé, c'était évidemment Genesis et la voix et la batterie de Phil Collins. 11h10, c'est l'heure de retrouver Andula Potentini avec sa chronique Liline et Odie Nanta RCFM, cool Liline. Una giornata di temporale per Liline.
1: Ici, RCFM. Ici.
2: Si mo di gondilline e babon e ghicciosi in casa, perché chi fora giù temporale, tagliano e salvano l'erba da vacca bell'inguerno. Berson de giora vacenda e compia e udempe sempre duppado. Che mamma andia odi o mamma dice a giuccia? Ah, odi uli ava una bella vrità dai bommi. Se tu mi vuoi aiuta, mamma ne s'accorge che stamane non c'è mica ue. Un simo mica va là di aragoie lì. In pudinaggio, per via di udempo sicuramente, fa il guigio a bone. Besti di ue, chi piove? Lilina gore, valga anch'io, no a mogiuccia. Adio avan furia e più e troppo. Tan cruscia. Domani c'è a scuola e non ci volerebbe mica che tu sia malata. E babone si veste i blastico giallo. E poi va in furia, Lilina usa guida con l'occhiere da un bortello nebbioso. Ecco guida qui a una stonda, babone, rigolda, croscio come un piulello, ha di un ragolto de giove, una bella frittata, ci sorterà. E dice mamma, non ti inchieda. Aiò Lilina, aiutami, c'ho la sbuccia i bombi e tazzali. Ecco a una maiò e a giuccia che si mette in un faccenda per appunta a merenda. E babone accadizza un vuoto cercando da sua sapena, da sua isobanni e isoscarpi crosci labi. Ecco, allora oggi abbiamo imparato. Temporale, tagliano, salvano, tavacco, accorge, frittata, ragoglie, incrocia, plastico, seguida, nebbioso, faccenda, accadizza.
0: Andula Potentini, Nanterre CFM, avec la chronique Liline. Dans quelques instants, on poursuit avec notamment le journal des associations présentées par Valérie Franceschi. Mais pour le moment, eh bien, c'est Pedro Santo Golfuji. Alors après, Ottobre di Imuvrini, Aosto, di Pedro Santo Golfuji.

0: L'Alba Sauvintendado sur RCFM. Octobre Rose, vous savez que l'opération se poursuit, hein. Mobilisons-nous pour cette opération. Ça va se passer notamment en Balagne le week-end prochain, dimanche 18 octobre, avec deux associations, la Ligue contre le cancer section Balagne et l'association Sœurs de combat. Un départ à 10h depuis l'amphithéâtre sur le port de Calvi. Inscription à partir de 8h30, 15€. Et puis un buffet sera servi à l'arrivée à Notre-Dame de la Sierra. C'est donc dimanche 18 octobre 2026 à Calvi. Ensemble, luttons contre le cancer du sein. 11h37 sur RCFM.
1: Ici RCFM.
0: On va retrouver Vincent Albertini à présent pour Ibagi Fioridi.
2: Forse l'avete già visto in arena, bigina uno strumare. Ste piccole pallottule castagnine, fatte di filamenti, in corso, e buemu diama gioccule. Ma da dove venenu? Ste gioccule venenu d'una pianta che conosciamo a nante nostre goste. Avulasca, chiamata Posidonia oceanica. E anche se la gamba sotto all'acqua e chi pare ti abbiano per un'alliga, avulasca un è mica un'alliga. E una vera bianta fiori. A eso raighe, eso vronde, fagiso viori, e po ancubru uge vruti chi s'assumigliano a piccole alive. A vulasca cresce sotto o mare e forma grandi erba di marini. In un mediterraneo po nu cresce assai bigino a agosta e sino a una quarantina di metri di profondezza, se l'uge abbastanza lume. Esterba di marini hanno un ruolo assai importante. Qua fotosintesa, avulasca partigibedia all'ossigenazione dell'acqua. Tra le ovronde, pareti pesci e altri animali trovano da mangiare un luogo per pietarsi, ribrougesi o cresce. E queso raighe, avulasca partigibedia anche tenne i vondi marini e a limita a forza di iguranti. Ma come va genutando e nostre diocule? Come pareti altre biante, avulasca perde zoetie vronde. Una berte si ridro a nanta u vondu, un'altra è portata da augurente sino au bordi mare. I filamenti di abbianta sono imbulidiati da u mare e piano piano formano ste bicule pallottule tondule che ridruemo nanta arena. E diocule. E vronde morte che giungono anche elle un sommica mulizzu. Ammassate nanta arena aiutano a proteggere il litorale contro l'erosione e tenne arena quando giungono ed impeste. E anche diocule può non avere un ruolo consigliere mica. Qualche ricerca ha dimostrato che le bono intrappola piccoli pezzi di plastico presenti in del mare e portarli sino a agosto. Allora, a prossima volta che bobide una diocula nanta arena, a Zaberede, un nemico una semplice pallottula portata da un mare. Di un pezzo di vulasca, chi ci conta ciò che si passa sotto all'acqua. Bageti viuridi.

producteur dub britannique né en Guyane. Et au gesto va appena più lontano, do de già ni obu, per l'antologia di Zovintani, va basu launche metemica versione propria di studido. Ci vica nuguela di un gruppo armeniano, quando si conosce la storia tra la Turchia e l'Armenia, un è mica una scelta estetica o cara, è una dichiarazione. Villa Lobos fa importazione di un straniero per fabbricarsi un'identità nazionale. Babasula offre la sua lingua a una canadiana, uso sonno a un inglese, uso tube all'armeniani per disfare l'idea stessa che esisteria una musica turca spudica. L'antropovagia in un senso, l'antropovagia in un altro. Uno mondia per diventare se stesso, l'altro si lascia mondiare e diventa una cosa sfarrante. Sapete, il più bello è chi. A parola antropologia, l'Europa non l'ha mica inventata per sé, sono i brasiliani che l'hanno rimandata come un specchio per descrivere il suo proprio gesto. L'Europa scoprì all'altro, l'altro la guardata scopre.

0: Merci RCFM.
1: Liam, Cédric Savé.
2: 1954, Rivière sans retour d'Otto Preminger. Marilyn Monroe y joue une chanteuse de saloon, c'est-à-dire une femme dont le métier dans le film consiste à être regardée pendant qu'elle chante. Una scelta non da Marilyn, o film mica, la mandata a Fox in un quadro d'un contrato che la contesta, un ruolo mica, a canzone mica, l'hanno scritta per ella Lionel Newman e Ken Darby. Il tournage è difficile, giure, in prima luogo con Preminger e gli stessi a Go Studio. Marilyn ci mette solo a suo agio in questa canzone. Uso timbro, uso modo di buone spone parole e uso fio d'animaluccia di sex appeal. A stampa zoia qui è solo a questa ed è proprio ciò come ha messo 50 anni a considerare come un travaglio. Udito l'urige, u viume, con si rigola mica. E derrière, Lisbonne, 2001, Madre Deus ouvre l'album Movimento par Anseio, le désir, l'aspiration. Sous-titré « Fuga pressada », la fuite pressée, le groupe traduit lui-même en anglais par « Rushing Fugue ». Paroles, Pedro Aires Magalhães. Musique, Pedro Aires Magalhães. Production, Pedro Aires Magalhães. Teresa Salgueiro, elle, est créditée comme chanteuse. Voix. Elle quittera le groupe quelques années plus tard. Stada sente ciò che lui va giganta, Pedro a Teresa. Anda per di una visione finale di Azugeda. Domanda in una canzone un poco d'attualità, actualité au sens de mouvement actuel, être à la page, up to date, vous voyez? E infine, Pedro confessa di voler pia voto di l'umanità sana. Poco programma, objectif largissime, il faudra. Syndrome du Messie, où la femme n'est que voix. Étrange approche. Un uomo zunie di adibia l'umanità in una macchina e fa giganta stu sogno da una donna totem. E poco non sa elo c'era, c'è e ci sarà a Marilyn, magina d'epinale di Adona Totem. A vaccia più vista e riproduta di ventesimo secolo, Marilyn non ha avuto nessun dritto o sguardo, non ha nessuna di quelle magine eterne, ne manco non ha so oggi e quella melodia fissata non ha vanda magnetica. Pareri, era eri, ma ricordate.

0: Ici RCFM.
1: Liam, Cédric Savé.
2: Ah ouais, una domanda semplice. Quand est-ce qu'il est fini da un'opera? E soprattutto, qual è chi ha decide? A storia e l'arte si contrarieda da una risposta. Kafka demande à Max Brod, dit Brujatut, Brod, Publigedia. Le procès existait, dit Betu a volontà splendida di uso audore. Un conoscimo manco l'ordine reale di gabiduli di sto scritto. E oltre che un creatore decide, so scarse, in fatta fine, c'è sempre a calchi sia pe decide, pe contusuio, più tardi e a spesso per ragione materiale, un contratto, un editore, una vedova. Mars 2016, Kendrick Lamar sort sans prévenir un disque de 8 démos écartés de To Pimp a Butterfly. Aucun titre, un numéro et une date d'enregistrement, comme on étiquette une bobine. Celui-ci, c'est le numéro 6 du 30 juin 2014, avec Silo Green, piano électrique chaud, presque lounge. Ed è proprio per questa che l'un era mica non l'album, troppo chiaro, troppo chill, in conflitto qua d'una lida fosca e un disco. Un centravo amica in analogica. Un dedalio saburido, Thundercat, che suona nantamida di agubilazione, ha imparato l'esistenza di un disco giorno non sua zoicida. Nima deciso che quelli bezzi erano gompi, è stato deciso che li bui hanno esce, e non è mica la stessa cosa. E ciò che diverma è proprio ciò che non è mica stato costruito. Ad raggia di asessione, un giorno di giugno 2014, a forza di un gesto spontaneo. E così con un pezzo che è masente, quello istubadio, giusto d'arredo, proprio l'opposto. En 2021, Andrea Laszlo de Simone annonce qu'il arrête pour une durée indéterminée. Il disparaît 4 ans et revient l'an dernier avec Una lunghissima ombra. 17 pistes, un prologue, des interludes, tout est pensé, rien n'est laissé au hasard, l'auteur décide seul jusqu'à décider de se taire. Dice di Stagonson De Simone che la gonta un momento di l'abbattimento, quello in due, o spirito si costruisce alibi per giustificare i suoi sbagli e le sue contraddizioni. L'istante irrazionale che precede a presa di responsabilità. 8 minuti in totale, benché oggi ne sentiremo solo uno strato che un sommicadinato lungo non t'ha un mezzo fa. Awa, abri de grande la rete, perché badio la domanda calcusella. In una parte strumentale, a mandolina c'è un passaggio, un due, gli intervalli disegnano una melodia che conosci dei tutti, degré o de force, un pezzo di a marseillaise. Un pizzadillo di quelli tragarchi di simboli e forse più marcante da sua violenza e da suo aspetto anacronico. Quello che porta le parole qu'un sang impur, abreuve nos sillons. De Simone, on n'a parlato mai, ni su un'intervista, ni su una cronaca mintuedia. Dunque, un bidigo mica che le bulsuda, bidigo che le qui, che ha sento e chi sare de oia confirmala o mica. Ma se le qui ascoltate a coincidenza, una canzone non ha l'alibi come si costruisce per un risponde di isoati e un altro, a parte a più violenta di lino francese, un verso di un paese sano canta da voi due secoli e più senza mai domandarsi colpa st'unanimità qual è chi porta responsabilità di a violenza comuna. L'alibi culetio perfetto, suonato a mandolina, strumento, popolare italiano senza una parola di spiegazione. Ce n'è uno che pubblica di ciò che le scappato da sua guerranza propria, l'altro basta ottani a assicurarsi che non da libo si scappa dai mani. Un'opera sarà ciò come egide o piuttosto ciò che resiste a ciò come ha deciso. Vi faccio rimarcare una cosa, un nostro gonto un padile non ha mai avuto a decide. Un repertorio senza odore, unico e senza versione definitiva, in due ogni canto lanciato, in tre rivage l'opera di nuovo, una musica ghi per definizione.

0: Voici RCFM.
1: Liam, Cédric Savic.
2: Kate Stables est anglaise, elle vit entre Bristol et Paris, elle joue du banjo et elle signe ses disques « This is the Kit ». Un nom de groupe qui ne désigne personne, voilà l'effacement maximal. « Ubitsugadazant è stata registrato in 2010 e esciuto 3 anni dopo. Qui è torna au dampo ghileggide. Di agonzona ad una storia nascosta e intima. Due gori che hanno dato luce solo quando erano soli soletti, una strinta di mano dolce alla piatto, qualcosa che accade, ma troppo tardi. E a mezza udesto, in una rima, sguillano ste parole. Troppo sgalabada e troppo Kate. Ci ficca uso nome in da Gonzona. A Gonzona dice che nimo la palisadi e di ella a palisassi a quelli che li bonne in una rete attenta. Alex Ebert, lui, fait exactement l'inverse. Il sort d'une cure de désintoxication et d'une rupture. Il chantait jusque-là dans un groupe de rock électronique, I'm a Robot. Et il commence à écrire un livre. L'histoire d'une figure messianique nommée Edward Sharp, envoyé sur Terre pour sauver l'humanité, mais qui n'arrête pas de tomber amoureux. Au personnage, l'UN est brima, et canzone, l'UN est un robo. Et pas une decina di musiganti si ritrovano in una culta intorno a ello, come l'apostoli. E scugine di uno stuzzone d'ibigo, abbondante, curale, quasi barocco. Gospel, banjo, cori d'una comunità nomade. Et Ebert s'est fatuoso regola. Quand una canzone parla d'una storia brigisa, a sua compagna o una giornata goffa, e beh, non è mica una canzone d'Edward Sharp. Tanto per rentrare in due campi messianico, un testo deve essere divatti più grande. Infatti, avviene un personaggio li bruibisce l'intimo, così sa dirizza un garo gridante e canta chi si burtava un beso e un mondo sano non ta spalle da galera zidello, e che la lascia dove la pian pianino stu beso sinna, sotto la ginta, se bo vuole da un babare. Fine di storia, in un 2016, non ta l'ultimo album di un gruppo, un nome, Edward Sharp, apparisce raffiato, raffigato, non ta coperta. Ebert spiega che non c'era nessun personaggio al principio, dunque, tanto balia sguassaro. Ed ecco che lo oltre in due uio di alcun confidenzialità, a sua piazza vera, con miliardi d'ascolti, non ta piattaforme.

Awa fena penna u giro di gioche muvatuglie. Un testu in Roma a me su vora e chi a Gorsiga seti nudo. Un brasiliano chi mandi a bac per diventa un poco di più brasiliano. Un turco chi si lascia mandia da un esse più unicamente turco. Due one che hanno dato a so oggi. Pardon. Due one che hanno dato a so oggi diventate totem a burinta domi. Un rapper chi lascia o dampo seleziona e un italiano chi passa 4 anni a un lascia nulla a l'azzardo. E 4 musicanti finalmente piattati da re da nomi inventati. Mi ferma un'ultima cosetta di Bibi. Nous avons parlé de la Marseillaise entendue à la mandoline dans une chanson italienne. Sachez que l'origine de cette mélodie est discutée depuis 2 siècles. Rouget de Lisle n'a même pas signé la partition qu'il a remise au maire de Strasbourg. Et en 2013, un violoniste italien a présenté un manuscrit attribué à Viotti, daté de 1781, 11 ans plus tôt, avec la même mélodie. Donc. La date est contestée, rien n'est prouvé, mais la question reste ouverte. E se era vera, sarà l'ultima parola di st'emissione, Avrancia avrà cantato da voi 2 esegoli come o canto di aso anima, un'aria composta da un piemontese musicante favorito di Marie-Antoinette. Sabede, si mo brubiedari di inonda, un si bussede mica un'opera si riceve, si mandia, si trasformedia e principia usa via di verso qualcosa o qualche sia altro. Mica in abusessione, la verità esiste in una trasmissione. Vi ringrazio di aver ascoltato e vi dico a presto in Liabili.

pueden tuoi giugato. In petalo mio scalone nasce nulle campanelle, non tuo leso barattine, un vego più panfurelle, non c'è più agelle zonte sotto le nostre di pelle. Si ne toppa la di tutti i porri con i parmenti, non c'ha più a nessuno che i miei cari parenti. San Giuseppe

e lo buvio non si sente, i occhi di zitelli hanno bruciato i boschi e soffugliti l'agelli. Non so, campanile, un

muti la voce, l'ol muti le nostre ghine di nuello desiccato, e per burlasca con noi non c'è più gioco curato, questo è più del morto, giovane non ci andato. In piazza di la fontana si sospente le bagnelle, non talunò.

e così non può più batte, corre di un mulino, ci strida la città quando passa vicino. E come chi sta voltato a mezzo a tanti sferi, mio paese orgato, guarda dove indossi il cielo, ma per me tutto è permesso, questo che io credo.

Piano tu che spari da un fior di l'età, e per tutto eramo in diciotto, con promessa di ritornare.

eravamo lì tempi negri, dia più feroce battaglia. Quanto furono i giovanotti a cascare sotto ai mitraglie.

cappellano e poi hanno fatto un discorso. Un mio corpo che si dia avanti, manco una parola in corso.

Buzulaju drizi neđa, a stupa su ni šudu. Si ramenta qualche beđa, a redomanda aiuto.

0: Il radaglio voliginoso ha messo valdette bianche. E vade con sommai stanche l'hanno fatti così pomposi, i radagli voliginosi. E di ciagone i bulloni l'ha vestuto di tutti quanto i gaugiulelli d'argento. Sbaccunegliano da ricconi i ricciagoni e i bulloni. Un sole spento, un giro piange. Più terra, più monti, più macchia. Un nulo i curvi racchia. Ma lascia con aggiunto legne, usole spento o giro bianghe. Neva, neva, di bianco si impanna un mondo, bello grano sarà più tondo, pei uiagi e i pastori, neva, neva e neva fiori.
1: Una oggi. Un stile, una teatralità, un garbo, bisogna dirla, che ci ha accompagnato, beh, per certi, bidesane. Sa oggi che ne monteso, di a capo di una discografia monumentale di una cinquantina di dischi. Dischi che sono spertuti non da più di 50 anni di storia. Prestrati di interviste, testimonianze, cercheremo oggi da ricordarci appena di ciò che lo fu, Antone Giosi.

Antone Giosi nasce nel 1931 in Casinca, in paese di Sor Borgognano. O soabo di un lavoratore, di una famiglia che lavora a terra, che sparisce Prumadiccio, lasciando Giovanna, a sua mamma, a Leo, a lui e a lui i suoi fratelli. Le condizioni economiche in la Corsica di un dopoguerra sono pessime e come pareti di noi astri, Antone Giosi pia le strade di un continente per stantarsi un pezzo di bene, come lo si dice ad Ando, sognando una carriera musicale per quello Parigi.

0: Disegu, o destino musicale d'Antone Giosi scambia nel 1963 quando l'Olimpia di Bruno Cocatrix organizza un grande concorso di canzone a corsa a quale partecipano i numerosi cantatori corsi di Lebiga che producono whisky. Sino a questo punto qui Antone Giosi era stato soprattutto un cantatore d'operette che campava in una piccola mansarda di Montmartre. Giunge all'Olimpia con in tasca una canzone composta da Vincenzo Orsini, una poesia di Giovanni Giocanti che si chiama Paese Spento, una poesia che forse per la prima volta parisava lo stato di Corsica in suo principio degli anni 60. O meglio, sarà di sicuro di lasciare un maestro con questa storia.
1: Un buon pensiero a me quando gli ho ripetuto con l'orchestra, io sono stato due giorni avanti un festival di a canzone a corsa all'Olimpia, la canzone a me mi ha fatto scappare un pianto, ma via d'occhio, paese spento, mi sentivo concernato, perché anch'io forse era responsabile di questo fatto, dell'abbandono di paesi e di scappata per andare a vincere un pezzo di pane, come lo si dice di noi, ma era per tutto anch'io. Dunque avevo qualche responsabilità anch'io. E mi pare che so cantava come lo Giulia, questa canzone che risentiva profondamente, avrebbe dato un porto, un colpo in mano a sto canto che gli era in traccia, che rinasce.

0: A tempo, Antone Giosi principia come un riacquisto personale, piando a strada di Ibaesi, e si cercava dando di ragoia in un viro di Felix Quirigi ed astri, l'antichi ganti d'un mondo che dirà loro lo dismarisce. Un biadio per di agorsica paesana che lo giganta. Antone Giosi.
1: Ma c'è voluto quando essi in li paesi, e bon, sono sempre stato, cominciavo appena esse, disse, quando io principiato sa strada in li paesi per ricogliere canzone, era, sono stato sempre, boh, accettato e ricevuto come si deve, ma mi ferma a mente, espressione che mi desse, a risposta che mi fece una donna di a Porta d'Ampo Pugnano che dove era andata a visitarla con questo accordo che perché conosce assai i cantoni, canti anziani, boceri e lamenti, e mi ha dato volentieri e io avevo un amico magnetofono e mi ha dato una bella manata e avanti di parte la ho ringraziata, la ho abbracciata e ella mi disse così, mi ha detto come succiosi, ma ditemi appena, che nada va di tutto sto vecchiume?

0: pregò.
1: Stuecciume regalerà canzone come I Dobi, Antisanti, oppure A Vaulosa, Magagne o A Sciacce. A storia di Bedrugar Lugugnò, personaggio cresciuto nella miseria e scombattendo come lupo con la sua marizia per francassila.
2: Al santo di chi pedo è decaduto, ascolterete e vicende strane. Nessuno venerà a dargli aiuto, ma si ne parlerà sangue d'un cane.
1: Pensate... Ma di sicuro, dietro un tempo Pasqualini, chi firmerà o canto o più importante di Lepica. L'ombre esce in 1969 e propone un dipinto doloroso di Agorsega di Dando. I violi sono per tutti lontani, i vecchi si stanno usando di paesi, qualcosa si muore, tutto il mondo sa, senza manco sapere troppo come impedisce questa evoluzione. Duello bassa, o canto lascia sempre un silenzio pesante e uomo capisce che noi giungiamo allora lo di usare tanta e che quelle domande greve che lo soleo all'ombre chiameranno un giorno una risposta.

Giungiamo nel 1973. Antone Giosi, attendo di già fatto esce una decina di ischi, ha cantato a Gorsega di Dando e quella noa regalando a parecchi audori a qualità unica di esinterpretazione. Giosi modernizzò di no assai o canto Gorsu, registrando in dei più prestigiosi studio parigini e acconciando con garbo i pezzi Gorsi con musicanti di talento, di l'epica di Briavalli, Cocco Briavalli e se frera, tercani di musica zingara che impresteranno uso garbo e uso colore musicale al repertorio nostrale.

ma in una decina d'anni. La nostalgia di paese spento e di Londra si è tramutata in domande sempre di più greve, mentre gli agorsi che cominciano a muoversi per parare prova atomica in l'Argentella, per francarsi e vanghe rosse in Capigorso, oppure per salvare il treno di Ostia, minacciato di Berta Averaia.

0: strada.
1: Una Corsica con brame nuove che guadagnano forza quando è sopportata da una lingua nuova di studenti corsi a Lanterna di Nizza. O Giffa di Fratelli Vincenti, fresco fresco e sciuto non taudisco ricordi di Corsighella d'Antone Giosi, ad adruassi quella si può di augurgivia di Astoria.
2: Amici di Nizza, ma mi domandono Nizza dove era i passati, mi domandono chi sarebbe stata là se poteva fare un salto all'università di Nizza, l'università della Lanterne, eravamo 73, hai quella in la facoltà a parlare di corso. E so che gli ho fatto. Io pensavo che lo saggisti un petito anfiteatro con 100 persone, ma quando giunto erano 1500 in l'anfi numeroso di la facoltà di la Lanterna. E ho cominciato a parlare di corso. E un stonamento fu anche un mio. Di quando diceva quelle poesie corse in un silenzio impressionante non si sentiva un zitto, sempre solamente sciaccamanate. Aggiù parlato un'ora che è passata come un lampo, come un cavallo matto sopra questi, e mi sono licenziato, e gli ho detto ho ringraziato ci voleva qualcosa donna che li volevano una canzone, una canzone, posto che Tony Giosi era già un cantatore e ha scelto questa canzone, dirà chi fa. Bon, allora ha detto ma sto dazzati, io sono solo con gli accompagnamento, e a questo momento preciso così c'è un giovanotto, un giovane studente che si è avvicinato a me con una chitarra a colla, ha detto Monsieur Giosi, in che tono cantate? L'ha aiutato un dono e così ha principiato rimore a un primo chi fa silenzio completo, a un secondo A folla ha ripigliato, ma non ho mica capito, ma cosa, chi fa? La, cosa? E ha capito, ho terzo, ha capito perché tutta la sala ha ripigliato, a chi fa? Hanno risposto, ha risposto con i scintilli della voglia.
3: C'è la plastica.
4: C'è la plastica.
3: Che schifo fa? Il faut plastiquer.

0: sarà a caso. Agli stessi anni che chi fa, nel 1973 nasce Canto Boboro Corso, tra i suoi fondatori Gian Paolo Boretti. Testimonia di una via aperta da Antonio Ciosi con i fratelli Vincenti.
1: La vogliono più che la basta. Chiesa corsi che non vogliamo vivere noi. Infatti c'è un destino. C'era una stella di vino sopra noi perché era lo stesso anno chi fa dopo Tragolino, Casa Paderna, dopo Casa Antica, tutti i canti che l'ha posto Tragolino e Ciosi. Per noi era bene Benedetto, questa qualità artistica, ma c'era in un suo libro, io gli ho spiegato con i fratelli Vincenti che erano un libro maiò di acustica. Infatti l'interprete maiò è stato Antone Giello, e poi quando si conosce la qualità di interpretazione di Antone non c'è non da dire. Si portava acustica non dalle spalle Antone, e acustica acustica non c'è più oggi, ha saputato Elo.
0: Quando poi eravate giovani, che voi sentiate giusto appunto in degli anni 60, Casa Paderna, L'Ombre, poi più tardi chi fa, che effetto vi vegia, come vi voi a quelli tempi antonegiosi?
1: Cantavamo ciò che lo cantava. C'era una strada comune, forse l'hai immobiliata senza tabella, ma infatti lei ha i lomi. E avevo lei e Ugello, perché penso che qua sul cupetto se ne va qualche pagella. L'anniversario di Amorte di Pietro, non ne posso mica francare, devo entrare ci manca.

0: Sommation, on va faire usage de la force.
1: Il 1975, l'avvenimento da l'era vennero a ciambutà a storia. A violenza di un contesto, bontà di Solagna stringe i ranghi. L'artisti, o piuttosto quelli che si definiscono dando come militanti culturali, sono spesso a sola voce pubblica di una Corsica che si va tesola. Canta, vagesce, a l'era e libertà, Antonio Giosi e Lugaccia, Corsica nostra, e usò il vecchio corso.

0: l'avremmo capita, un repertorio isolano ha completamente scambiato di tonalità.
1: Giulia a canta altrimenti, Giulia un altro sono, un altro fiato, canzone più pungente. Di Corsica Nostra mi sono visto che non era più tempo di cantare Ciucciarella né Piscador di Londra, Giulia canta altre cose, gli ho inteso l'altra notte un lamento di arena che sboccava fiume a fiume, che reuta la piena, che la valga fa bindetta non tua biaglia maledetta. Questa l'aveva scritta all'universitario amico a me, Piero Pinelli. O corso un fratello sia dovide e serena, vuole dire che tu non senti un lamento di arena, che tu non hai più cuore in petto, fier d'ave avanza piena, un altro linguaggio.
2: Oh.

0: Tra l'avvenimento d'Aleria e la nascita di UFLNC nel 1976, a Corsica si ritrova al centro di un'attualità bullente e spesso malcapita da ovora, ma di nota una parte della comunità corsa allontanata dall'isola. Antonio Giosi facesce nel 76 Corsica sempre corsa, un disco che spiega ciò che attraversa l'isola con assai finezza e con assai pedagogia.
1: Sta comunità, sto popolo corso, a me da un parla più corso come lo si parlava Nanzo. Dunque, non si può mica lasciare se migliaia e migliaia di gente presenti in Corsica o sparnucciati nel mondo senza dargli la possibilità ti capisce so chi era su Noello canto corso. Dopo Aleria parecchi patriotti, decine furono arrestati. Dopo e un disco ciuliaco ne parlessi, aveva voglia di parlarne, se te geromo dovere stasera è muto padre nostro so abuglio i decori in lucero parigino cerca pure un bambino.
2: Un département ce n'est qu'un pointillé sur une carte, une division administrative ça ne change pas le cours des choses. 22 août 1975, Aleria.

0: solidarité. Elle a été le premier réflexe. La vraie solidarité désintéressée et pure. Des comités de soutien partout, partout où il y a des Corses. Et puis très vite une prise de conscience et le désir d'agir tous ensemble.
1: Così, quando un fenomeno gigante popolo corso aveva reso a Sbina, a Zubidagna, parecchi artisti di l'Epiga di Gabaret, Antonio Giosi riesce a attraversare l'Epiga e anche a diventare una delle prime voci, a Gigi e Gianpaolo Goretti.
2: Ha fatto strada con noi Antonio era, dunque, Antonio conosceva la strada, era un paesano, sapeva dove andava, ancora ci vedono fosse paesani. Ma facevano qui appena rimbutto, che mica non la facevano mica in maniera professionale, senza sposare la terra. Antonio gli aveva sposo di sadere, di che ci vuole di oggi, perché Antonio aveva terra a mente in da sua mamma, in da sua oggi. Chi a me gli dire un amico, forse conosco meglio che certo. Antonio aveva un pezzo di terra in casa di suo. Aveva qualcosa di bello che teneva tutto, da sua mente che teneva. E un uomo si può mica francare di ciò che lo pensava. E lui pensava a corso. Non era mica i quelli che cantavano francese così. Cantava per la porta sotterra. E non voglio mica essere altrimenti. Antonio gli era profondamente attaccato a sta terra. E uomo Zacchi all'epoca non era tanto facile, ha tenuto come lo può tenere un bello pilastro.

In 1977, Antone Giosi compie una prova a Maiò punendo un antavinile una vera antologia di poesia corsa, musa d'un popolo. Ci si ritrova ai versi di tre generazioni di boedi, quelli di l'acquisto di l'anidege 20 e 30, con Anton Francesco Filippini, Carolo Giovanni, Pedro Santulega, Giacomo Santuersini, Marco Angeli, oppure Pedro Rocca. Quelli di un mantenimento, di l'anni 50 e 60, con Ignazio Colombani, Pasqua Marchetti e Michele Boli, e poi quelli di Alewanova di un 70, con Gianteramo Rocchi, Giacomo Fusina e Giandiase Pufranchi. E poesie sono recitate o cantate e riposte in un'imbienza musicale o gadrige assai. Si spertano le poesie in quattro tematiche che componono e facce di vinil. A Zidelina, e stagione, o paese, odie. L'insieme costituisce un'occasione straordinaria di un spirito corso. L'esse d'un popolo sano, di ripiazzato a mezzo uso mondo e presentato attraverso giochi a sua lingua a regalato di più bello. Qua assai saviezza, Antone Giosi riesce di nuovo ad adunisce generazioni che erano state vrante dai morsi di storia, che li siano stati di diritto o di manca, resistenti o fascisti, nazionalisti o moderati. Tutti i boedi si ritrovano in da oggi di Giosi in giro a una sola cosa, un genio linguistico. Da musa d'un popolo sorge schietta l'anima di a lingua corsa.

Interpretazione perfetta, professionalismo, scelta una di buedi, di l'acconciamenti e di musicanti. Uso violo, Jerome in testa, splendido chitarrista che l'accompagnò per anni e anni. Sarà di sicuro elementi che avranno fatto attraversare cinque decenni all'artista e fatto nascere ciò che è la più imponente discografia di storia di canto corso. Le epiche e tematiche si intrecciano sempre in cui intelligenza e giustezza cantando sempre a Corsica. Come quando, nello 2000, francando un nuovo millennio, Antonio Giosi canterà Uetio Convento di Dantan Pasqualini, offrirà un'occhiata a Uso Passato, fiore di una famiglia comunista, cantando Ai Carmela, o canto di repubblicani spagnoli in la sua lotta disperata contro il generale Franco.

0: E de geni passano e vedre continuare di anu a famuro, come quando in 2005 non ti udisco Luisa dedicato a sua violina, Antonio Giosi canterà o 173, splendido canto dedicato al reggimento di Igorsi firmato da Gianpaolo Boletti.
1: Come cugino Antonio, come cugino Cannale, siamo parlati a Beirut, Davia, io la canzone 273. Siamo venuti con Antonio in casa di Antonio Giosi, ma ho fatto il liceo e niente, gli era sempre a tavola aperta, ero, eh. E quando ho cantato la canzone 273, ho detto, questo è un paio per me, questo è per me. Ho detto, non ti inchiodare, non era che per te. L'ha cantato subito. E quando l'ha finito di cantare così, anche l'ultimo verso ci siamo figliati, mica per la canzone, ma perché pensavamo insieme un pezzo di memoria. E Antonio era qui, era un guardiano di questa memoria.
2: Sento di chi c'è qualcosa, piatto come

eravamo lì d'ampi negri, Dio più feroce battaglia. Quanto furono i giovanotti a cascasso dai mitraglia.

signore, se tu i vedi quassù il ludo paradiso, non è mai troppo tardi per rande qualche sorriso.

cappellano e poi hanno fatto un discorso. Non mi accorto che si sia fatto, manco una parola di corso.

0: piano l'ombre 273. Che in cielo vien piano l'ombre 273.
1: Gian Paolo Boretti, per voi chi rappresenta Antonio Giosi?
2: Un libro di acustica, un libro di Sadera, un fiore di Sadera, di cuore d'anima, di, non me posso manco esprimere, di qualcosa di appena come per Pedro. So gente che si portano un pezzo di terra e che hanno campato e cantato con noi. A me ciò che un piacere. L'amore che odio per questa terra forse odeva gente così, perché so gente che si sono arrampicati a qualcosa che non c'era quasi più, che era l'ultimo soffio, che era l'ultimo soffio. Quando lo canta Casa Antica di Paese, so che ci voglia dire certe cose, ma l'ha detto, e chi fa ne parliamo. Dunque, gli diede un testimone, ma Antonio sapeva anche trasmettere, sapeva che la tradizione, io verbo latino, tradere e trasmettere. Non ha mai mancato di trasmettere, a tutti i giovani. E perché, grazie Antonio.
1: Sino all'ultimo, Antonio Giosi aveva trasmesso come con il disco Duetti, esciuto nel 2020 e spartuto con una leuazana di giovani artisti corsi.

0: Chi si può dire? Perciò de un tale librone. Forse fa come lo li piace a ello. Guarda in cielo, per di quella mamma, Gianna, che lo aveva salutato ad ognuno di i concerti e chi sempre, d'un mondo all'altro, l'aveva accompagnato.
1: Domenico Ambrosi mi fece un bello regalo. Eravamo non so quanti anni fa e il suo canto sempre mi commuove e mai un ne assente da ogni concerto, mai è sempre applaudito appena che hai antesano a mamma. A vedete questa donna che fa la bugia su qua capra a mano, questa è mamma. Da come ricordo è sempre la stessa, sempre quella che si è scritta nel mio cuore. Intorno a me sui fronti e l'occhio di Aiante riconosco a piaga se vedrai gli anni che passano, ma non ti avviso io a mia mamma, o tempo cuore senza che la sua bellezza cancelli e che la sua virtù si sfiorisca. Ci allontana la vita e ci porta da mare in là, ma a premura non si addormenta. Mamma dà sempre uno sguardo sopra l'orizzonte e la sento sempre vicino a me. Mamma, sangue vita mia, di quelle tangognerie che mi rallegra e mi soccorre. Mamma in me è come un fiore che è sbucciato nel mio bene, pemo gioie, pemo bene. Avete la donna che fa la peuglia su qua capra a mano, questa è mamma.
0: Per il resto, grazie maestro.

0: Voici RCFM, le Mac des sports, avec Marc-Andrea Castellane.
1: A Strus Contruere, un derby storico, un Selugine, o Gazerec, donc, qui recevi a squadra di Sporting di Oasti, di Sporting qui passa all'ultimo di Benalti, per

0: Antastuz kontu, simu in compagnia d'Arthur Solinas, uno stru stima du gurega, salute.
1: Saluto Marc-Andrea e saluto a tutti, un piacere di ritrovare oggi in Antalondi e poi in più di ritrovare di noi tutti gli amici di un magazine di sport.
0: Si deve oramai una figura d'RCFM, ma di no di UGFCA, si do speaker di sto club, di voi pare ci tempo mi bar. Allora, qualche parola non ti ha scontro d'eri, di già siamo di un quinto giro regionale di Coppa di Francia, dunque siamo piuttosto a livelli bassi di competizione, stato bien a tappo, a passione c'è sempre quantunque.
1: Sì, possiamo dire, a passione c'è sempre nei due campi, cioè la dici in mezzo a lui abbiamo ritrovato appena pienamente bene questa passione a Gazelec, dopo anni e anni di stradiere, ci avremo un Sporting di noi, hein, c'è una passione e un parcage visiteur, hein, un spazio visitore che era a tappo, in mezzo a lui di noi che era a tappo, lei ti dice, Marc-Andrea, un quinto giro regionale, ma comunque a passione e soprattutto una bella vista di un ballo corso, qui se c'è la Dila, 10 anni dopo, di noi penso di chi i lei entra o Gazelec e o Sporting sono lei assai buoni, era una vista veramente di un ballo corso, si è visto veramente un aperitivo tra Ayacini e Bastia, niente che si ritrova, era veramente una vista e qui ça faccio piacere soprattutto chi la maggior parte d'un canto o di l'altro, i giocatori non conoscevano mica su derby qui, che non sono mica isolani, non sono mica corsi, non può dire nemica conosce, ma tanto da parte Bastia, cioè da parte Ayacina, c'è stata veramente un'ambienza magnifica. E abbiamo visto in mezzo a Rimagno un vero match di ballo, un vero match di Coppa di Francia.
0: E un vero derby, allora qualche parola non c'è questo scontro, scontruccioso, belli guardiani di noi, e si decide veramente all'orlo, si può dire, qualche parola non c'è questo 0-0 impiombato di un scontro?
1: Sì, ci ho raminto quantunque che lo Sporting in Lega 3, o Gazelec in Nazionale 2, dunque quantunque due divisioni di scarto, eh. Dopo ieri una partita assai ciosa in due squadre si cercavano, è vero che abbiamo visto un Sporting soprattutto tecnicamente e fisicamente assai più alto, ma un Gazelec che giocava in Cugori, un Gazelec veramente cercato a giocare in Cugori in cui sono armi, dunque abbiamo visto quantunque abbiamo visto, si può dire, fasi di yoga assai interessanti, d'un canto o di l'altro. O Sporting, a prima mezz'ora, era veramente in un campo di Gazelec e penso che ha cercato a marcare assai presto in questa partita. Non c'è un tafallo. E poi a poco abbiamo visto un Gazelec che si è ripreso e che, giusto appunto, andai a cercare su Sporting qui, proponendo azioni assai interessanti e stazioni qui si sono tenuti, possiamo dire, sino all'ottantesima minuta, dunque dopo Sporting penso, l'abbiamo visto, la scelta di un coach per Rolade di scambiare di portiere e di mettere a Persin, dunque o prima portiere cacciando a Tom Contena. Voulait aller andare à tirer au but, donc à penalty, mais un match assez chose, mais un bel match quantunque, se non piemo in conto che c'erano donc ces deux divisions di sparenza.
0: De ciò che si diamo un match di gruppo. Allora, sto gas, continuate a sua strada in campionato di Nazionale 3. Per Awa, un anno in cui perso di un gas che è invaincu di Gio Francese, c'è tre scontri di sua strada giocati, una vittoria, due barida. L'ambizione generale di sicuro, o un aspetto amico, o GFC in Nazionale 3, l'aspetto sopra, ma non tu derenu, c'è un'altra realtà, che sono i campionati Nazionale 3, campionati 2. Chi sono l'ambizione oggi di Ugas e come si giudica di questa squadra in questo principio di campionato?
1: Allora, io voglio arrivare mica a parlare a piazza di dirigente di un coach di Gazelec. Penso che Marc-Andrea avrete il piacere di ricevere a Eroanuet in un magazine di sport, ma penso che è vero che bon, l'anziana nazionalità che ora è diventata nazionalità per rapporto a questa lega 3 che si è creata, ma è vero che oggi a Piazza di Ugazeleco non è più i nazionali 2, può darsi nazionali 1, può darsi un giorno, forse appena a rombo di Travaglia in lega 3. Penso che oggi, allora, la prima realtà sarebbe che Ugazelec si portasse bene. Conosciamo i problemi finanziari, conosciamo di nuovo il peso finanziario che lo domanda il ballo oggi, dunque già che lo si portasse bene, prima affare. Seconda affare, è vero che penso che Ugazelec vuole cuda oggi i nazionali 1, ma cioè sa, a capo di no di realtà di subalò, di subalò francese in cui squadre che rivedi di poco a poco, in vidimo Can che riduce voltati nazionali in Lega 3, in sto gruppo H di nazionali 2 che sono squadre interessanti, penso a Blois, penso a Linas Monterrey, una squadra che di già venuta a giocare in mezza via e muovato risultato a par 2-2. Dunque, Blois è una squadra che è rivalata di nazionali 1 anno, sono squadre che tagli soldi, sono squadre che sono pensati o di avere un livello appena più alto, e noi giochiamo con una squadra assai giovane, in cui corsi in rento, giovani aiacini. Dunque, Didia è una buona, perché vuol dire che Ugazeleco non è mica solo a nazionali 2, ci sono, e cioè dire di noi due squadre che sono i nazionali, IU19 e IU17, dunque è una buona pa squadra, ma penso che l'ambizione oggi sarebbe di poter colare i nazionali 1 a fine di stagione.
0: Allora, giusto appunto, per colare i nazionali 1 da giurare a Berra Penuccia, squadre come Blois, come la Zibassa, però di Blois che è in testa, anche non c'è stato che 4 scontri giocati e 3 solamente per Ugas, che è esente in un'altra rencontra. C'è un spezzamento da Berta e di Blois, e ciò che si diamo un test, Arthur Solinas.
1: Penso che il primo test di stagione sarà la settimana che viene in Blois, soprattutto che Blois viene di vincere contro Linas Monterrey 4-0 in DL, dunque Eli annuncia che quanto un appena ugulori, posso dire, dunque sarà un primo test. Dopo ci vorrà di noi a giocare in mezza via, si sa che in mezza via, non c'è niente che faccia soleggia, se non è Ugazeleco, enfin, si dà, è una forza che non avevamo in più in questo campionato, d'avere sostenitori, d'avere un pubblico di noi che venga a sostenere Ugazeleco, un terreno quantunque assai difficile a giocare, cioè a dire di no. Dunque, avremo questa forza supplementaria, da voler a contare non questa forza qui, ma è vero che Blois la settimana che viene sarà un primo test e vi daremo bene ciò che sta da passare. Se non vinciamo, tanto noi di noi saremo appena lanciati, lanciati in questa corsa a Agulhas in nazionale 1.
0: Allora, ringraziamo Arthur Solinas per questo punto più che completo, dunque, nell'attualità di UGFCA. A una prossima.
1: A una prossima, Marco Andrea Zappetti. Beh, è sempre un piacere e una bella emissione a tutti.
0: Allora, buonasera, beci.